0: Sì, quando ero sostituto procuratore a
1: Oui,
0: Pavia,
1: lorsque j'étais
0: sono
1: procureur
0: occupato
1: adjoint à
0: delle
1: Pavie, je me
0: indagini
1: suis occupé de
0: sulla
1: l'enquête
0: morte
1: sur
0: di
1: la mort
0: Enrico
1: d'Enrico
0: Mattei.
1: Mattei.
0: Enrico Mattei è morto
1: Enrico
0: il 17
1: Mattei est mort le
0: ottobre
1: 27 octobre 1962.
0: 1962 e dopo la sua morte, come
1: Plusieurs
0: sapete,
1: enquêtes
0: sono
1: judiciaires ont
0: iniziate
1: immédiatement été
0: delle
1: ouvertes.
0: indagini giudiziarie. Sta di fatto che l'inchiesta venne
1: À
0: sostanzialmente
1: l'époque,
0: portata
1: l'instruction fut
0: avanti
1: essentiellement menée
0: dai
1: par les militaires
0: militari
1: et non par la
0: e non
1: justice ordinaire.
0: dall'amministratura ordinaria, che non aveva per un verso i mezzi, le conoscenze per
1: Laquelle n'avait ni les moyens
0: approfondire
1: ni
0: le
1: les connaissances techniques
0: capitello
1: nécessaires pour
0: della
1: approfondir
0: caduta
1: les
0: di quell'aereo
1: circonstances du crash de l'avion.
0: 1963 a marzo, quindi pochi mesi
1: En
0: prima
1: mars
0: della caduta
1: 1963, quelques mois seulement
0: dei
1: après
0: militari
1: l'accident,
0: trascorsi, chiude le indagini
1: la
0: dicendo
1: commission
0: un
1: clôt l'enquête en
0: fatto
1: concluant:
0: non
1: il
0: dovuto
1: ne s'agit pas d'un acte
0: alla fatalità
1: délibéré
0: umana,
1: ni
0: non è un
1: d'un
0: fatto
1: acte de
0: doloso,
1: malveillance.
0: nessuno ha provocato la caduta
1: Personne n'a provoqué
0: dell'aereo,
1: le crash.
0: l'aereo è caduto per cause che non
1: L'avion
0: siamo in
1: s'est
0: grado
1: écrasé pour
0: di
1: des raisons que nous ne pouvons
0: identificare,
1: identifier,
0: ma
1: mais il ne
0: sicuramente non
1: s'agit certainement pas
0: attentato.
1: d'un attentat.
0: Quindi può essere un malore del pilota, può
1: Il pourrait
0: essere
1: donc
0: un
1: s'agir d'un
0: guasto
1: malaise
0: del
1: du pilote ou
0: velivolo,
1: d'une défaillance
0: dicendo che
1: technique.
0: è un fatto
1: La
0: accidentale.
1: thèse de l'accident
0: Poi
1: est ainsi
0: qualche anno
1: retenue.
0: dopo archivia
1: Quelques
0: il
1: années plus tard,
0: procedimento.
1: la procédure est
0: Tutti l'hanno
1: classée.
0: accettata, evidentemente
1: Tout le
0: era
1: monde
0: un'accusa
1: accepte alors la
0: inutile,
1: mort accidentelle de
0: e la
1: Mattei.
0: vita è andata avanti,
1: La vie a
0: non era
1: repris
0: una
1: son cours.
0: questione calda,
1: Sa disparition
0: la
1: n'était
0: morte di
1: plus un
0: Enrico
1: sujet
0: Mattei.
1: brûlant.
0: Ma anche i giornali italiani
1: Même les journaux italiens
0: tengono
1: n'en faisaient
0: più
1: plus mention.
0: la notizia della morte di Mattei, perde
1: On
0: interesse,
1: s'en
0: non se ne
1: désintéresse,
0: parla
1: on
0: più in
1: n'en parle
0: giro,
1: plus.
0: non viene
1: Le
0: accantonata.
1: dossier est enterré.
0: La giustizia italiana ha riaperto l'indagine sulla morte di Mattei nel
1: La giustizia italienne a finalement rouvert
0: 1994, a
1: l'enquête en
0: seguito di un'attività da
1: 1994,
0: parte della magistratura siciliana, del
1: après que la
0: verbale
1: justice
0: di un
1: sicilienne a transmis le
0: collaboratore
1: rapport
0: di
1: d'un repenti,
0: giustizia, questo mafioso che si chiamava
1: un membre de la
0: Gaetano
1: mafia
0: Righi.
1: nommé Gaetano
0: Insomma,
1: Ianni.
0: so che è stato ucciso perché ce l'ha
1: Ce dernier
0: inchiesto
1: affirmait:
0: i mafiosi
1: Je sais que
0: americani.
1: Mattei a été tué
0: Cosa
1: parce que la
0: nostra,
1: Cosa
0: quindi.
1: Nostra americaine nous l'a
0: L'unica
1: demandé.
0: possibilità di verifica di queste dichiarazioni
1: La seule
0: è
1: manière de vérifier ces
0: l'indagine
1: déclarations était
0: sul
1: de rouvrir
0: cadavere.
1: l'enquête sur l'accident
0: Il
1: d'avion.
0: primo traguardo che mi ero posto era
1: Mon
0: quello di
1: objectif était clair.
0: accertare se l'aereo era stato
1: Déterminer si
0: sabotato o
1: l'appareil avait
0: meno.
1: été saboté
0: La
1: ou
0: prima
1: non.
0: cosa che ho fatto è stata di
1: La première chose
0: recuperare
1: que
0: il
1: j'ai faite
0: fascicolo
1: fut de récupérer le
0: processuale
1: dossier
0: del
1: judiziaire de 1962.
0: 1962 e lì ho detto, ma che
1: J'ai alors
0: indagine mi hanno
1: réalisé qu'aucune
0: fatto?
1: véritable
0: Che non
1: enquête
0: c'è
1: n'avait été
0: nulla nel
1: menée.
0: fascicolo.
1: Le dossier était
0: Non è
1: vide.
0: stato fatto un esame approfondito.
1: Aucun
0: Le
1: examen
0: parti
1: approfondi
0: dell'aereo
1: n'avait
0: sono
1: été
0: state
1: réalisé.
0: analizzate,
1: Les débris de l'avion
0: l'esame
1: n'avaient
0: delle
1: pas
0: prese
1: été
0: umane,
1: analysés
0: delle
1: et les
0: prese
1: restes umains des
0: corporee sono
1: passagers n'avaient
0: state
1: pas été examinés.
0: esaminate. E quindi ho deciso di pormi in una condizione
1: J'ai donc
0: particolare, come
1: décidé
0: se
1: d'aborder
0: l'aereo
1: l'affaire comme si l'avion
0: fosse
1: s'était écrasé la
0: esploso
1: veille.
0: il giorno prima. Mi sono detto, la prima cosa, devo cercare di entrare in possesso di
1: Je me
0: qualcuno
1: suis
0: dei
1: dit qu'il fallait
0: pezzi
1: d'abord que je
0: dell'aereo,
1: me procure des pièces de
0: per
1: l'appareil pour les faire
0: recuperare tutto il
1: examiner,
0: suolo, dei piccoli pezzi del
1: en
0: velivolo
1: déterrant
0: che
1: de
0: non erano
1: petits
0: stati
1: fragments qui n'avaient pas été
0: raccolti
1: ramassés
0: perché
1: et qui s'étaient
0: interrati,
1: enfoncés dans le
0: precipitati
1: sol.
0: nel terreno. Nello stesso tempo mi dissi, devo recuperare
1: Parallèlement,
0: i resti
1: j'ai ordonné
0: umani
1: l'exhumation
0: che
1: des
0: era quello
1: corps.
0: dell'aereo. E quindi faccio riesumare, riaprire le casse
1: Lors de
0: e
1: l'ouverture des
0: vengono
1: cercueils,
0: recuperati quindi
1: nous avons
0: i
1: récupéré les
0: resti
1: restes umains, mais
0: umani, ma in
1: surtout des fragments
0: particolare
1: métalliques
0: dei resti
1: incrustés dans les dépouilles.
0: metallici che troviamo infissi nei resti umani. E anche l'orologio, l'Omega,
1: Nous avons
0: l'Omega
1: également retrouvé la
0: Constellation che
1: montre
0: aveva
1: Omega Constellation
0: Mattei
1: que
0: al
1: Mattei portait au
0: polso.
1: poignet.
0: La particolarità di questo orologio è che era
1: Cette montre
0: nel
1: présentait une
0: ripiegio della caduta, non
1: particularité.
0: c'era più,
1: Si le verre avait
0: però
1: bien
0: le
1: sûr disparu,
0: lucette erano
1: les
0: perfettamente
1: aiguilles,
0: attaccate
1: elles,
0: al
1: étaient
0: quadrante,
1: parfaitement
0: come
1: fixées
0: se
1: au cadran.
0: fossero state schiacciate sul quadrante. Lo specialista conclude dicendo che sono stati individuati
1: Le spécialiste a
0: delle
1: conclu que les changements
0: lenti
1: structurels identifiés
0: particolari
1: sur certains
0: di
1: des
0: alcuni di
1: matériaux
0: questi
1: examinés
0: materiali sottoposti al suo esame, che sono indubitabilmente
1: étaient sans aucun doute
0: riconducibili
1: imputables à une
0: ad
1: explosion.
0: una esplosione. Un'esplosione a terra è da escludere in
1: Une
0: maniera
1: explosion au sol
0: certa.
1: devait être formellement
0: La
1: exclue.
0: conclusione poi dei periti a bordo del velivolo Morin-Saulnier
1: La conclusion des experts était la
0: F-60
1: suivante.
0: sul quale
1: Une
0: volava
1: quantité
0: Enrico
1: limitée
0: Mattei
1: d'explosifs a
0: esplode in
1: détoné à bord du
0: quantitativo
1: Morin-Saulnier sur
0: limite
1: lequel volait Enrico Mattei.
0: esplosivo ad una distanza di 50
1: L'explosion a eu
0: centimetri
1: lieu à une
0: dalla
1: distance de
0: mia mano
1: 50 à 70 centimètres de la main gauche d'Enrico Mattei,
0: sulla quale c'era
1: sur laquelle il
0: l'anello
1: portait son alliance
0: dell'orologio
1: et sa montre.
0: e a quella
1: À cette
0: distanza c'è
1: distance,
0: soltanto il
1: seul se
0: quadrante.
1: trouvait le tableau de
0: Quindi
1: bord.
0: probabilmente l'esplosivo è stato posto.
1: L'explosif